di da swobia. I'm sorry, I know me radi waje me tata. Onyami, me di asi na bamo. Wajunia, me si yari di na muat. Yesu di awasa me yami. Eba me sawobia di asi.

Ebiti. Ebiti mo kanfu abosom. Na ebiti mo kanfu ensio. Ebiti mo friend ya san friend. Na ebiti mo friend sa my friend. Na ya di ya ya ebiti.

ono da ye sei sa wo che se na te ma no en bo nyam na ye rali dia be baba si di di di baba la na me di di ah ah ah

0: so onyame di obabo awa mi ni e
1: cra24.com we speak the capital mene obana.